0: Ehi, che stai facendo?
1: Oh,
0: dai, dai,
2: scendi dalla macchina.
0: Calma.
2: No,
0: che calma, scendi dalla macchina.
2: Devi fare sì, amore, nati nel satellite.